Son caduto anch'io avanti il prossimo negli assi opposto mio.